Saracini che veneziani piangetano sto catatti e logumu to gattagliani.